0: Ugello Radio, Ugello è il tuo mai favorito radio station.
1: Oh, no, it's time now.